아츠 사라 아 와라 아하하하 Come on, come on, come on. I will sing it again. Monshira. Oh, Atu. Sing it. Sing it. Sing it everywhere. Ah, yeah. Amanina. Monshira. Yeah. Atu. Sara. Ah, da, da, da. Ah, da, da.

Waye mina Eri da osu So di eni monyam Kanye nyame Joshua nyam kopa Israel nyame So di eni monyam.

wa brada me da tata papa me tiam fro sa tawo me ho woni a woman na wona wotomi ya di tipo ne so